0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora no shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia von. Ehi bianema nye dia. Andiro nye wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bianema ki.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia von. Ehi bianema nye dia. Andiro nye wegwe ni kurewe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christ, kionrea na gunabima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia von. Ehi bianema nye dia. Andiro nye wegwe ni kurewe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiale no senobla. Mwane lebe vejaina. Bia ego mwese.
1: Oh senobla no hiale vio senobla ewa.
2: Nima senyari mi wongoni. Jesu Christi vauta kema.
1: Javi. Ewe bia ewa.
0: Rambia kasa hima dale. Jesu Christi na mo senobla. Ocha rana kuna bima. Mabie. Lugrasha nusele kwa wadima. Nima senyari mi wongoni. Jesu Christi senyari mi wongoni. Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage rivese
0: agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage rivese
0: e biale maneva dia
2: yaye dia
0: ure pano solo bla neva dia gerebe era biomo bialimi no hiali